0: questo mondiale già
1: se sta con Asia.
2: Che parte se sa.
0: Allora hai
1: allora sì, ma
0: pensa ne mai che ve cancia o guasa detta
1: dai dei palo guatito i ve mo può arbo viene ave Estados Unidos a sabi io palo guatito qua mo pu arpa mo pu che se yo baraka tal artista ma ese era hasta con asa ya ne mo tire io asa ya asa vale van al playo excelente fuerte para todos soy Freddy Javier Chauchesco.